Raira brada slurianda. Rubra surubrada clarianda. Ribraya sakata riando ruba zakata. Sherebra yando rubaba.